e aromi lontani sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.

0: vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia, solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi. Un successo dopo l'altro con i grandi interpreti del passato e del presente della musica italiana. E ancora Radio Caffè Lounge, la playlist ben organizzata con i generi musicali innovativi. Soul, jazz, smooth jazz, easy jazz e lounge senza interruzioni. Cerca radiocaffè.it. Si sente la differenza.
1: Il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
2: Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono.

0: La domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.

passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

internazionali fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza.

Radio Caffè, Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: 5.3 e con Radio Digitale nel blocco 8C di Nord-Est DAB in tutta la regione. Da Cortina a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la Radio Digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza.
1: I wanna capture the essence of being on.

0: quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà?
1: Il cosiddetto Sunday Blues?
0: Su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
1: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
2: Jazz. Il jazzofono, la voce del jazz.
1: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè con Dario Barollo

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

Con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere sole lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.

0: Radio Café, il est 6h01.
1: Scendi letto e caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

Ehi, ben svegliato! Noi ci siamo, ogni mattina per partire con il piede giusto. Scendi letto e caffè. La sveglia di Radio Caffè.

le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè. La mattina su Radio Caffè è marchiata Scendiletto e Caffè. Scendiletto e Caffè.

0: Radio Café, il est 7h01.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it. Radio
3: Café. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
13: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Cerca e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia. A Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto in altre città. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.
1: Radio Caffè. Radio Caffè.
2: Ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.

0: Radio Café, il est 8h01.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Nessun disagio al momento lungo le tratte di nostra competenza, si viaggia regolarmente. Raccomandiamo tuttavia particolare attenzione sulla 4 Brescia-Padova per la presenza di cantieri tra Soave e Verona Sud su entrambe le carreggiate. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love and Motion.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 9h01.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un buongiorno dalla nostra redazione. Nessun problema al momento lungo la rete viaria del nord-est d'Italia da Brescia a Trieste. Vi informiamo che per lavori sulla 4 Brescia-Padova a partire dalle 21 di lunedì 6 luglio fino alle 5 del giorno successivo lo svincolo di Verona Est sarà chiuso in entrata in direzione Venezia. Prima di salutarvi vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: café elegante con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Radio Café, il est 10h01.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Radio Café.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Un buongiorno dalla nostra redazione. Nessun problema al momento lungo la rete viaria del nord-est d'Italia da Brescia a Trieste. Vi informiamo che per lavori sulla 4 Brescia-Padova a partire dalle 21 di lunedì 6 luglio fino alle 5 del giorno successivo lo svincolo di Verona Est sarà chiuso in entrata in direzione Venezia. Prima di salutarvi vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: Radio Café, il est 11h01.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
3: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste, a causa del traffico intenso, segnaliamo code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Venezia. Spostamenti regolari sulle restanti tratte di nostra competenza. Raccomandiamo attenzione sulla tangenziale di Mestre per la presenza di cantieri tra la barriera di Venezia Mestre e Mirano Dolo in direzione Padova. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto e fate buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: presenta In Salute, un programma di informazione medica condotto in studio da Nicoletta Rizzi.
1: Buongiorno agli ascoltatori di In Salute da Nicoletta Rizzi. Con noi questa mattina il professore Fabrizio Dal Moro, urologo, direttore dell'unità operativa complessa di urologia dell'azienda ospedale Università di Padova. Professore, recentemente la sua equipe ha raggiunto risultati che fino a pochi anni fa sembravano impensabili, come interventi robotici sempre più complessi con recuperi rapidissimi per i pazienti. Qual è il prossimo traguardo che la chirurgia robotica in urologia può raggiungere nei prossimi 5-10 anni?
2: Eh sì, la chirurgia robotica ha realmente cambiato la chirurgia, cioè il modo in cui si eseguono gli interventi chirurgici. E oggi è possibile eseguire degli interventi estremamente complessi con una precisione che è assolutamente impensabile con la classica chirurgia a cielo aperto, se non altro perché si ha la possibilità di avere una visione magnificata e di muovere gli strumenti in una maniera molto più precisa. Ma poi l'altro beneficio, come giustamente si faceva notare, della chirurgia robotica è che è molto meno invasiva e quindi permette ai pazienti un recupero molto più rapido. Ma questo è il presente. Se dobbiamo pensare al futuro, ai prossimi 5-10 anni, realisticamente a mio avviso ci sono soprattutto due grandi aree di interesse. La prima è una integrazione sempre maggiore con l'intelligenza artificiale, che può quindi permettere di aiutare ancora di più il chirurgo durante gli interventi. E questo può avvenire per esempio attraverso la fusione delle immagini: il paziente fa un attacco, una risonanza, e quello che si scopre da questi esami viene fatto vedere durante l'intervento chirurgico, per esempio in trasparenza. Ho un organo, all'interno c'è una lesione, io posso vedere in trasparenza dov'è questa lesione, quindi fare un intervento che sia molto più preciso ed accurato. La seconda area di interesse è legata alla possibilità di eseguire gli interventi in telechirurgia, ovvero sia il chirurgo sta fisicamente in una posizione all'interno della console attraverso la quale muove il robot, gli strumenti del robot, ma il robot è localizzato a distanza di centinaia di migliaia di chilometri. Questo già succede, faremo vedere durante un congresso che ci sarà il prossimo settembre qui a Padova, dedicato proprio alla robotica, che questi interventi vengono fatti. Ma l'altra possibilità sarà quello di poter portare le macchine, i robot in aree per esempio disagiate e permettere di eseguire interventi di estrema precisione con il chirurgo che è a distanza, quindi di raggiungere con una chirurgia di altissima precisione anche delle zone dove non sarebbe fisicamente possibile.
1: Bene, e anche per oggi è tutto. Appuntamento come sempre alla prossima puntata di In Salute.
3: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: È il weekend di Radio Caffè. I grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.
1: Con Radio Caffè è il

0: Brava!
1: Sì, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Radio Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Un saluto dalla nostra redazione. Sulla 4 Venezia-Trieste, per traffico intenso, si registrano code alla barriera di Trieste-Lisert in entrambe le direzioni. Per lo stesso motivo, code in entrata alla Tisana su entrambe le carreggiate. Andiamo ora sul tratto Brescia-Padova della 4, qui rallentamenti in uscita al casello di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Concludiamo sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano, qui possibili disagi per un veicolo incendiato, sì, in uscita a Pordenone Sud per entrambe le provenienze. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

È il weekend di Radio Caffè. I grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: È il weekend di Radio Caffè. I grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café, il est 12h58.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
2: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un saluto dalla nostra redazione. Sulla 4 Venezia-Trieste, per traffico intenso, si registrano code alla barriera di Trieste-Lisert in entrambe le direzioni. Per lo stesso motivo, code in entrata alla Tisana su entrambe le carreggiate. Andiamo ora sul tratto Brescia-Padova della 4, qui rallentamenti in uscita al casello di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Concludiamo sulla A28 Porto Gruaro Conegliano, qui possibili disagi per un veicolo incendiatosi in uscita a Pordenone Sud per entrambe le provenienze. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.

ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè. Radio
1: Caffè. La felicità non è online, sto così bene tra le tue braccia e non ho paura di sorridere, non ho paura di essere fragile. Il cielo scorre, sai, tutto passa.

0: Radio Café, il est 14h, 1.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.

0: su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati all'ascolto. Sulla 4 Venezia Trieste, per traffico intenso, segnaliamo code alla barriera di Trieste Desert in entrambe le direzioni. Sulla 4 Brescia Padova, inoltre, rallentamenti in uscita al casello di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Sempre sulla 4 Brescia-Padova vi anticipiamo che per lavori a partire dalle 21 di lunedì 6 luglio fino alle 5 del giorno successivo lo svincolo di Verona Est sarà chiuso in entrata in direzione Venezia. Vi ricordiamo infine che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

momento, alla sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila. Il resto

0: Radio Café, il est 15h01.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona domenica pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto. Sulla 4 Venezia-Trieste, a causa del traffico intenso, si procede in coda alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Ricordiamo poi che sulla 4 Brescia-Padova, dalle ore 21 di lunedì 6 luglio alle 5 di martedì 7 luglio, per lavori verrà chiuso lo svincolo di Verona Est in entrata in direzione Venezia. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ascolta Radio Caffè, ogni momento è

0: Brava!
1: Sì, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
6: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 16h02.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, traffico regolare al momento lungo tutte le tratte di nostra competenza. Vi ricordo soltanto della presenza di un cantiere di lavoro sulla 4 Venezia-Padova, prudenza alla guida tra Padova Est e l'innesso con la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Ed è tutto per il momento, le informazioni sulla viabilità di Autostrada Adriatico sono disponibili.

0: disponibile anche sui canali di WhatsApp e Telegram, e per iscrivervi potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sugli appositi banner. È tutto per il momento, grazie dell'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo

0: Radio Café, il est 17h01.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, iniziamo segnalando che sulla A28 Porto Agoraro Conegliano, in particolare tra Porcia e Sacile Est, si stanno verificando delle grandinate. Vi invitiamo pertanto a guidare con la massima attenzione. A causa di traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code in direzione Milano tra Peschiera del Garda e Brescia Est. Sulla A22, gestita dalla società Autostrada del Brennero, segnaliamo invece code per un incidente e per traffico intenso in direzione Modena tra Trento Sud e Rovereto Sud. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.

Scarica il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream, lo trovi cliccando radiocaffè.it.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè, Love Emotion.

0: Radio Café, il est 18h01.
1: Dona anche tu il 5x1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè.
2: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Benvenuti, poco fa sulla A4 Brescia-Padova si è verificato un incidente che sta causando code verso Milano tra Peschiera del Garda e Sirmione. Più in generale, in direzione del capoluogo lombardo, si registravano già tra Peschiera del Garda e Brescia Est rallentamenti con code dovuti a traffico intenso. Un altro incidente si è verificato sempre poco fa in corrispondenza dell'interconnessione che dalla A4 Venezia-Trieste, con provenienza a Venezia, immette sulla A28 Porto Agroaro-Conegliano. In questo caso non risultano al momento conseguenze per il traffico, ma vi invitiamo comunque a prestare la massima attenzione. Infine, sulla A22 di competenza di Autostrada del Brennero, segnaliamo rallentamenti con code per traffico intenso in direzione Modena tra Bolzano Sud e Affi. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Questa è, questa è
1: Isla Bonita.
0: Radio Caffè Isla Bonita.
2: Radio Caffè elegante con ritmo.
1: Isla Bonita, solo en Radio Caffè.

0: Radio Café, il est 19h01.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Sì, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti, poco fa sulla A4 Brescia-Padova si è verificato un incidente che sta causando code verso Milano tra Peschiera del Garda e Sirmione. Più in generale, in direzione del capoluogo lombardo, si registravano già tra Peschiera del Garda e Brescia Est rallentamenti con code dovuti a traffico intenso. Un altro incidente si è verificato sempre poco fa in corrispondenza dell'interconnessione che dalla A4 Venezia-Trieste, con provenienza a Venezia, immette sulla A28 Porto Agroaro-Conegliano. In questo caso non risultano al momento conseguenze per il traffico, ma vi invitiamo comunque a prestare la massima attenzione. Infine, sulla A22 di competenza di Autostrada del Brennero, segnaliamo rallentamenti con code per traffico intenso in direzione Modena tra Bolzano Sud e Affi. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè, Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
1: Isla Bonita. Descubre el sonido de tu alma. Solo en Radio Caffè.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Radio Caffè. Radio Caffè. Isla Bonita.
2: Isla Bonita.

0: Il viaggio a Isla Bonita si ferma qui.
1: Si ferma qui.
0: Le porte dell'isola di Radio Caffè si riaprono domenica prossima alle 18 in punto.
2: Radio Caffè.
3: Se hai voglia di continuare a ballare su questo sound, vai su radiocaffè.it, sezione web radio, e cerca Radio Caffè Lounge.
4: Radio Caffè, il est 19h58. Radio Caffè, il est 19h58.
5: Radio Caffè.
6: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buonasera, a causa di un incidente sulla A4 Brescia-Padova si viaggia in colonna verso Milano tra Peschiera del Garda e Sirmione. Per traffico intenso segnaliamo invece code per chi, provenendo dal raccordo per l'aeroporto di Venezia, vuole immettersi sulla tangenziale di Mestre in direzione Milano, nonché all'uscita di Porto Gruaro della A28 Porto Gruaro-Conegliano. Infine sulla A22, gestita dalla società Autostrada del Brennero, permangono, anche in questo caso per traffico intenso, rallentamenti in direzione Modena tra Trento Nord e Affi. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, scaricate gratuitamente l'app InfoViaggiando. A più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 20h58.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, sulle tratte di competenza di Autostrade Alto Adriatico, Cave, Brescia-Padova, il traffico è al momento regolare. Sulla A22, gestita da Autostrada del Brennero, continuano invece i rallentamenti in direzione Modena tra Rovereto Sud e Affi, causati da traffico intenso. Tornando infine alla nostra rete, vi segnaliamo che per lavori dalle 21 di domani alle 5 di martedì mattina, lo svincolo di Verona Est della A4 Brescia-Padova sarà chiuso in entrata in direzione Venezia. Per ora è tutto, ma per essere sempre aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, scaricate gratuitamente l'app InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: jazz.
1: Tutti pronti perché questo è il jazzofono, la voce del jazz. Racconti e suoni dal pianeta jazz con Nicola Ferrauto e Dario Barollo.
0: Salvina!
2: Un saluto a tutti e benvenuti al jazzofono.
3: La voce del jazz, il programma di oggi è partito con...

0: Era Laura Anglad con un pezzo di Rodgers and Hart, This Can't Be Love.
1: È una da tenere d'occhio questa cantante mezza francese e mezza americana che ha già vinto dei premi, l'ultimo proprio nel 2026 come miglior album jazz dell'anno.
0: Dai, andiamo subito con un'altra americana, Tierney Sutton.
1: Judy Garland la cantava negli anni 50, si intitola Get Happy.
0: Tierney Sutton.

0: Al jazzofono di Radio Caffè, un amico del jazzofono, Benny Green con Hipsippi Blues.
1: L'abbiamo visto qualche anno fa al Padova Jazz Festival in un piano solo da brivido.
0: Era il 2019 e quella volta Nick l'ha intervistato. Insomma, più o meno in quel periodo il jazzofono muoveva i primi passi.
1: Camminando, eccoci qui con un'altra voce femminile.
0: Ellen Merrill, Night and Day.

Il jazzofono, la voce del jazz. Radio Caffè. Radio Caffè. La musica giusta per la tua giornata. Il jazzofono, la voce del jazz.

0: Era il J&J Organ Trio di Gianluca Carollo, End to End.
1: Canzone titolo dell'album che stiamo presentandovi in anteprima assoluta questa sera qui al Jazzofono.
0: Questo trio si esibirà nel giardino di Villa Barbarella con grandi ospiti come Francesca Bertazzo, voce e chitarra.
1: Poi il succitato Mauro Ottolini al trombone e Michele Uliana al clarinetto.
0: Il concerto a ingresso libero sarà dedicato alla memoria di Beppe Pilotto.
1: Apprezzato contrabbassista di Castelfranco Veneto, stimato e amato da tutti per la sua sensibilità, il suo swing e la sua grande umanità.
0: Un affettuoso ricordo di musicisti e amici che gli erano particolarmente vicini.
1: Ancora una annotazione: in caso di pioggia il concerto si terrà al Teatro Accademico.
0: E ora, come promesso, ecco un terzo brano dall'album End to End.
1: In anteprima assoluta su Radio Caffè al Jazzofono, J&J Trio di Gianluca Carollo e Yes It

mia madre m'allattava whisky e gin. Sono il dritto di Chicago Sugar Bean. So sparare la pistola con lo swing.

0: Bartolini con un brano di Fred Buscaglione, Il dritto di Chicago.
1: State ascoltando il jazzofono di Radio Caffè con Dario Barollo e Nick Ferrauto.
0: Stiamo presentando il programma dell'undicesima edizione del Castelfranco Veneto Jazz Festival, di cui Radio Caffè e il jazzofono sono media partner.
1: E abbiamo appena ascoltato l'irresistibile Mauro Ottolini con la sua fenomenale orchestra Otto Volante.
0: E per giunta con ospite la cantante Chiara Luppi, insieme daranno vita a un omaggio alla musica italiana del dopoguerra.
1: Sì, in chiave jazz, swing, mambo, cha cha cha, un repertorio popolare ma anche musicalmente sofisticato.
0: Questo concerto sarà il clou della prima delle due Notti Blu, un format inaugurato dal festival nel 2024.
1: La Notte Blu è diventata sin da allora un elemento distintivo della manifestazione, tanto che quest'anno raddoppia.
0: Saranno infatti due le Notti Blu, giovedì 9 e venerdì 10 luglio. Una grande abbuffata di musica a partire dalle ore 19, con appuntamenti d'ascolto in vari locali e nelle vie del centro storico.
1: Sì, attenzione amici, perché qui entriamo in gioco anche noi. In queste due giornate, infatti, si terranno anche le dirette del jazzofono.
0: La nostra postazione sarà in piazza Guidolin, nel cuore di Castelfranco Veneto.
1: Faremo un jazz DJ set dalle 19 alle 20, per poi andare in onda in diretta dalle 20 alle 21.
0: Praticamente a ridosso del concerto di Ottolini, la sua orchestra Otto Volante e Chiara Luppi.
1: Non vediamo l'ora, amici, venite a trovarci, mi raccomando. Vi aspettiamo giovedì 9 e venerdì 10 in piazza Guidolin.
0: Ma tornando alla musica, dato che poc'anzi abbiamo nominato Chiara Luppi, ascoltiamola dai, con Can't Stop the Feeling, Chiara Luppi.

0: Brizio Bosso con Traveling People dal nuovissimo album Roots.
1: Formazione: Fabrizio Bosso tromba, Julian Oliver Mazzariello pianoforte, Jacopo Ferrazza contrabbasso e Nicola Angelucci alla batteria.
0: Oh, quartetto top che si esibirà venerdì 10 sempre nell'ambito delle Notti Blu del Castelfranco Veneto Jazz Festival.
1: Anche in questo caso concerto a ingresso libero che inizierà subito dopo la diretta del jazzofono, ovvero alle 21.
0: Tra poco inizieremo a parlare della serata di sabato 12 luglio e delle due straordinarie cantanti che ne saranno protagoniste.
1: Prima però dedichiamo un altro ascolto a Roots, nuovo album del quartetto di Fabrizio Bosso.
0: La canzone che abbiamo scelto si intitola Better Days Ahead.

0: Abbiamo ascoltato Leggera, Maria Pia De Vito.
1: La grande cantante Maria Pia De Vito sarà la principale protagonista del sabato sera dell'11ª edizione del Castelfranco Veneto Jazz Festival.
0: Kermesse che in qualità di media partner vi stiamo presentando al jazzofono di Radio Caffè.
1: Ancora ben trovati in ascolto da Dario Barollo e Nick Ferrauto, questo intervento è dedicato proprio a lei, Maria Pia De Vito.
0: Maria Pia De Vito che sabato sera si esibirà al Teatro Accademico alle ore 21:15.
1: Barcheana è il titolo del suo recente album che presenterà proprio in questa occasione.
0: Con lei ci saranno Roberto Taufik chitarra, Hugh Warren al pianoforte e Roberto Rossi alla batteria e percussioni.
1: Il quartetto traduce in napoletano alcuni capolavori della cosiddetta musica popular brasileira.
0: E lo fa concentrandosi sulle canzoni di Chico Buarque de Holanda.
1: E qui ancora una volta la lingua napoletana si dimostra formidabile strumento musicale, lirico e ritmico allo stesso tempo.
0: In questa visione metamorfica le danze della Campania incrociano quelle brasiliane, quindi il samba e la tamburiata.
1: Progetto davvero entusiasmante, amici, per un concerto che vi invitiamo a non perdere assolutamente.
0: Anzi, sapete cosa facciamo? Ne ascoltiamo un'altra traccia davvero irresistibile.
1: Hai detto bene, canzone meravigliosa, interpretazione strepitosa. Anzi, ve lo dico proprio in napoletano. Samba do grande amore, Maria Pia De Vito. Steve.

0: Brigata!
1: Il jazzofono. Racconti e suoni dal pianeta jazz.
2: Radio Caffè. Il momento ideale per gustare l'aroma della buona musica.
3: Torna la felicità.
1: Il jazzofono. Racconti e suoni dal pianeta jazz.

0: Questo era il grande contrabbassista Rosario Buonaccorso con Mr. Knipe.
1: Un album di una decina di anni fa dove con lui suonavano Fabrizio Bosso, Javier Girotto
0: e quel Maurizio Taufik alla chitarra che, come abbiamo visto poco fa, suonerà sabato 11 luglio insieme a Maria Pia De Vito.
1: Oh, prima però vi abbiamo parlato di due straordinarie interpreti che canteranno sabato sera al Castelfranco Veneto Jazz Festival.
0: Esatto, un nome ve l'abbiamo già svelato, l'altro lo sveliamo ora e lo facciamo con particolare entusiasmo.
1: Sì, perché c'è una forte connessione tra Castelfranco Veneto e Anna Passuello, uno dei più rilevanti talenti emersi all'interno del Conservatorio di Castelfranco Veneto.
0: Questa giovane cantante, dotata di talento cristallino, si esibirà assieme allo Steffani Jazz Quintet presso il Salone di Villa Barbarella l'11 luglio alle 8 di sera.
1: Abbiamo sentito Anna e raccolto questa sua bella presentazione che vi facciamo ascoltare prima della canzone che ci proporrà.
2: È una registrazione in cui, oltre alla mia voce, c'è Nicola Guidolin al pianoforte e Michele Uliana al clarinetto. Entrambi questi musicisti saranno con me poi l'11 luglio, insieme anche a Christian Guidolin al contrabbasso e Gabriele Daros alla batteria. È un brano che farà parte, tra l'altro, del programma che presenterò l'11 luglio, che è un progetto che nasce da un percorso di ricerca e di analisi dell'universo sonoro di Norma Winston, appunto di quello di cui si è occupata durante la sua carriera musicale e in particolare del modo in cui si fa interprete della sua voce, che viene intesa, diciamo, come uno spazio di libertà, di espressione, di forte relazione con gli altri musicisti nel dialogo musicale. È un progetto che è nato all'interno del conservatorio perché mi sono occupata di questa cosa per il mio progetto di laurea. Io sono una recente diplomata al Conservatorio di Castelfranco, mi sono diplomata nell'ultima sessione di febbraio in canto jazz e quindi ho dedicato la mia ricerca a questa figura che peraltro avevo incontrato proprio nell'ambito del Festival Jazz di Castelfranco Veneto un paio d'anni fa. Era venuta per una masterclass e per un concerto che mi aveva lasciato molto colpita.
1: Grazie Anna, ti ascoltiamo con piacere, con interesse e con entusiasmo.
0: E ricordiamo anche l'autore, il compositore di questo brano, Ralph Towner, scomparso all'inizio di quest'anno. Anna Passuello, Celeste.

0: Miles Davis suonò Time After Time a Castelfranco Veneto 35 anni fa, precisamente il 24 luglio del 1991.
1: E non poteva mancare qualcosa di davisiano in questa edizione del Castelfranco Veneto Jazz Festival. Capiamo insieme di cosa si tratta.
0: Rafforzare il legame tra il festival e la città, oltre ai concerti, ci saranno anche numerosi altri eventi, non solo live.
1: Tra questi appunto Miles, The Last Concert, un incontro a ingresso libero per celebrare il centenario della nascita di Miles Davis.
0: Argomento topico per la comunità jazzistica mondiale e particolarmente pertinente per Castelfranco Veneto, che ospitò l'ultimo concerto italiano ed europeo del divino Miles.
1: Accadde appena 2 mesi prima della sua scomparsa. La storia di quella notte d'estate del 1991 verrà ricordata da Riccardo Brazzale con partecipazione di Giuseppe Momo Monile, che ne fu organizzatore.
0: Segnatevi la data, 7 luglio presso la sala conferenze dell'Hotel La Torre, dove a seguire ci sarà una peri jazz con brindisi d'inaugurazione del festival.
1: Prima di salutarvi ricordiamo che tutte le serate del festival saranno caratterizzate da una serie di appuntamenti ricorrenti.
0: Principalmente le jam session a cura degli studenti del Dipartimento Jazz del Conservatorio.
1: Ma ci sarà anche il percorso pittorico nel jazz, quello di Walter Marin con esposizione e live painting.
0: E la postazione Food and Drinks con Bistrò San Giustino presso il giardino di Villa Barbarella.
1: È tutto amici, ci vediamo al Castelfranco Jazz Festival dal 7 all'11 luglio.
0: Riascoltate la puntata in podcast su Mixcloud, sui nostri social e sul portale di Radio Caffè.
1: Grazie per l'ascolto e ciao a tutti da Nick Ferrauto
0: e da Dario Barollo.
1: Ciao!

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h01.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buonasera, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, domenica 5 luglio. Il traffico lungo le autostrade del Nord-Est è regolare. Per quanto riguarda i lavori in programma sulla nostra rete, vi anticipiamo che lo svincolo di Verona Est della A4 Brescia-Padova sarà chiuso in entrata verso Venezia dalle 21 di domani alle 5 di martedì mattina. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, lunedì 6 luglio. Nel frattempo vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buona serata e buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

0: Caffè Mon Amour, solo canzoni d'amore.
1: Radio Caffè, elegante, con ritmo. Radio Caffè, il est 22h58.
2: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora.
3: Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.